0: La mano de Jerry. Póntale a Lolo. Ojo, la cosa.
1: Appelle che fa brisa, non le tiene con le Belgique. Mi tocca in auto a tu famiglia, un paio di
0: a me, mi petto, un bel
1: zitta. Oh, è cacagno.
2: Tu zitta.
0: Elle s'appelle Tosita. Yo, c'est vous,

0: 为走路，鸟为走路，鸟为走路。
1: 哟，阿婆多，不勒阿婆喏，咪好个，勒咪阿婆喏婆，咪阿婆咪多，咪阿孙哦，咪阿孙哦，咪阿婆view，咪阿爸咪view看，勒看咪放度，咪放你的，多阿婆。Egbe kosira mi gwa vado ati agome. E mi agba tere mi anononti. Mi akpo le kene enu ole. Kwa begbe mu le nti o. Mi akwa enene. Ken mi ato gome kudo amoko do gwero rame egbe kosira gwe. Kwa fofon manama mi ato gome kudo. Si abe apeto mas orasio. Afeto kokuvi amour. Togbe kain sena. Koku sumagbo. Komla afelime. Yao lumovi. Agbezuke kosi. Amorin e genio. Irene, Toto Komi, Amenyo Achu, Agamapo, Arias, Fouli, 90-64-67-93. Apetogbo Risha, Yakubu Aruna, 72-66-48-90-19-10-85, Eliasso, 90-02-83-86 Coco Amo Quata Hippo Fofomanam Awe Doguram Hogbino Ah Mimag Bode Nyavon Botom Trona Leven Yayomo Elano Jigodo Ejo Eglo Elano Jigodo gbagbogbe mu le nti o ne mi ve di sakaka mi gboba ah le ke mi a o e gloa mi a ano todo a sonde sono kwende a sonde sono sonde ne mi a be susu ne si inti kpo mo nyinde kpo a kpe na mi kaka mi a o sun e je be ma so agbe de ka dodami kan gba mi a to jiro.